Abe Humberto Luis lo e panga la chekin Carlo ingana 9 ora na 10 minuto shitavamo in sete o kurantsa ke kufikisa la maungu ya mso provinciali ya Gaza.